0: Ciao, come va?
1: Dopo mi sto rinascendo per il noite.
0: Ciao, come va?
2: Ladder 1, inch 1. Let's try for a reset again.
3: I'll be at the Reno office, J4, and available.

0: Ciao, sono Montana.
1: Ciao, sono Montana.
0: Io ciao, sono il... Allora, scusami, mi ha chiesto di
1: Ciao, sono